chiude una pomeriggio. E io non si di crecchio. E chiude una luce che